0: Pacific. Durch den Montagmorgen mit dem Lenny Kravitz beim Radio von da 14 Minuten nach die 9 haben wir es.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Für all die, die Romanisch können, eine Frage, hey, wie haben ihr das eigentlich gelernt? Von daheim aus, in der Schule oder irgendwie auf eigene Faust? Diese Woche ist der Lukas Batista im Gespräch mit der Flavia Hobby. Sie ist quasi eine Expertin, was das Romanische angeht. Sie ist Lehrerin. Und sie wird uns diese Woche das Thema vom Romanisch lernen ein bisschen näher bringen.
2: Allegra e bondi. Eja vu ja vus tuts un bellischem lundesdi. Scu vais vus in preis romens. Ed in preis romens crei tres la più normale variante a scola. Però que do bgera liet ci nu vaiva quella fortuna. Per que, do que cuors ci spo pilier tres per imprendere romens, era un po' più tardi la vita. Qui Stefna, udinza Flavia Hobby, una c'ha 38 e seri una magistra da romens, hoz, ans declerla per c'è Wo lassen Personen imprendere Romansch?
3: Ich bin Flavia Hobby, ich bin Filter, ich gehe in El Sarganserland, ich bin noch ein verschiedener Sein. Ich studiere auch Sciences Education, also Erziehungswissenschaften, in der Lateral Romansch, und in der Autor instruiere ich auch Romansch per Personen verschiedenes.
2: Perché volessero persone imprendere un mensch?
3: Also qui tutti i frenque sa essere chi lavorano per il canton grigione è trilingue, chi vuole semplicemente un intico, penso che forse italiani, romanci, non si rimane un intico più, lui sa essere in partenari, in una partenaria, sa essere la tata che ha in romanci e che chi dice che semplicemente un intico si vede più da parte mia sua regista, che capisce forse ella e lui c'è che è in motivo anche che capisce casa, cioè abitazioni di vacanze, cioè grazie a queste basse che hanno abitazioni di vacanze senza sua selva e che si sentono fece bene e che dice e poi io vi bugene si integra più fece e si vede che quei prendo un gas che vindi scurriuleo.
1: Las minutas romances.

0: Notas Romanches.
1: Radio Grisha.
0: Il Radio da Cheo.
2: Wie habt ihr Romanisch gelernt, für die, was könnt? Diese Woche ist unser Moderator von der Minutas Romanches, der Lukas Battista, im Gespräch mit der Flavia Hobby, einer romanischen Expertin und unter anderem Romanischlehrerin. Sie wird uns diese Woche das Thema Romanisch lernen näher bringen.
3: Allegra e bon di. Eja vuja vus tuts un bellischem lündesti. Schkuvais vus im Preis Romansch. Eda im Preis Romansch kreit res la più normale variante, a scola. Però que do bgera liet ci nu vaiva quella fortuna. Per que, do que kurs ci spopiglier tres per imprendere Romansch era un po' più tardi la vita. Qui stefna udinza Flavia Hobby, una c'ha 38 e seri una magistra da Romansch, oz, ans declerla per c'è Wollen Personen im Prender Rumänisch?
4: Ich bin Flavia Hobby, ich bin Filters, ich gehe im Elsarganserland, ich bin auch entschieden. Ich studiere Sciences Education, also Erziehungswissenschaften, in der Lateral Romansch, und in der Autor instruiere ich Romansch per Personen geschieden.
3: Perché volessen persone in prendere un mensch?
4: Also qui tutti i franco sa essere chi lavora in il cantun grigione è trilingue chi vuole semplicemente un intico penso che forse italiani, romanci, non si rimane un intico più lui sarebbe essere in partenari, in una partenaria sa essere la tata che ha in romanci e che di non è semplicemente un intico se vede più da parte mia sua regista non è capito e forse ella e lui c'è che è in motivo anche che pesce casa, also abitazioni di vacanze also gratis questa passa che hanno abitazioni di vacanze sono sur selva e che si sentono fece bene e che di e poi io vi bugen si integrappi fece o le se vece che quei prendungasche vindi scuriuleo
0: Las minutas romances.

0: In tutt'altra fase della vita, ti prends cun dels liriche sen alles?
1: Quina fitch leunga fase della vita, questa a varga vegnons, no? Con, in primo concerto, ma si auch forse congiziato, era il giovane della truppa, ma non era tutto svolto tutt'in, ma si congiziato, in primo concerto, ed se ne andiamo a dumeli venci trois, quei giusto de vos concerts, quei de vos projekt, leo prendo e cun fech bia, quei dine staudie sperle lavur, sper tot, sper il studium, also qua finanziamo mi quasi il studium, e dici, e prendo cun in massa contact, e prendo cun in massa, oh, experienza di lavorare insieme, non so se la lavorare insieme, di budini ste sul cibo a differenze, ciao, se non è che, budini ste sempre, ne, differenze mai, ma in sanfra la via, perché sa in fine mira, a fece fai bia le regodienze, se quella ci mette in quella canzone che ho, ben quente che vuoi, tu quelle regodienze, in tu quelle zone, quei è extreme, ne.
0: Smeroina un curt, el futur, die es aus in gapper quatrons si breul sco president neu des breul esser in quatrons
1: neu der breul esser in quatrons
0: kurz de kompakt
1: ja breul des in quatrons in eine situation no ke to no ke i rege positivitat no ke tut an quei Quei nief schlongel dies, kins wese, ah, breule wale, wie schnell unke de boi, kus wie schnell, diese waren in im bien futur, kelle jäut, al proschedi de boi, kone, kusta buns quattrons, dos se legen es is proxim quattrons, also kuni, sense mein porto, einfach se futur.
0: Ja, du wies le ti, also ein grazie fitch, bil dus kurs, tut bien, bil futur.
1: Grazie.
0: Et bia plage, kule le buch.
1: Grazie fitch.
2: Der Radio Grisha Talk.